sono un triunfo. Al sogno sta mente salda come un soccorro con la pólvora, perché di una specie da cura. Poi senza correre non manzi anni. Alla Venezia came on a space machine. Senza tre remixes di questa pesa. A carrec. A remixes che non sono, che volano là. A club non c'è mai. A remixes che stanno més preocupats, com el llegat, com el vit ascendint, com coses que li poguessin agradar a un de davant i a nosaltres. El segell d'Ingui, el segell del seu wax, no per de treure, artistes interessants, haki haki.

me colette per cui non assicurare la vita e lo smanzo che è chitarrista Red Records with Love and Billy Valentine e Paper Idol un del suo sono sia il chitarrista perché questa canzone funziona perché questa chitarra Don Aira, Don Alves il fatto di un disco allà quando te lo prendi su uno e hai il zitto il suo del 40 che si dice con Juan Sound sin sagrado forma sin sagrado los autos sin sagrado me sin sagrado los pistas de fustas por ser torna Alonso González el seu movement es addictivo aire si estils que emprenen la pista com diria Jan Alfonten número 1.

0: Tota la pista. Nick i Brooks al flat.
1: The Wizard is a funky wizard. The end of the... Si, dunque, adesso vediamo.